0: Ciao, tu.
1: Io vi parlo. Non c'è altro. Non c'è. Allium. 2845. HUV 140. Camera. Camera 9632. No laptop. Hey.
2: Careful.

0: Cioè, se non sei con te.
1: Allora.
2: Someone's 10:23 at 5:30. Get out of this.
0: Still coming out.